0: Tamahak, Amma, Tahoe. Quelli qua si accoglie, poi gli attacco. Bene, ciao bene, qua parla con me. Ciao, bene, ciao che come perché ti bevi, che tu la metti, ciao tu mi vedi, ciao le ciao.
1: E a che?